0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
6: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
5: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
6: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
7: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti dal personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

0: succedendo al momento. C'era qualcosa che non andava, ma adesso penso che va meglio. Comunque, quando qualcosa non va, potete chiamarci e dirci: ma che sta succedendo? E noi vi aiutiamo. Ok. Buongiorno Nando, come stai?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di questo programma. Oggi è giovedì 23 di luglio. È stata predetta per noi a Melbourne una bella giornata con una temperatura di 12 gradi, un po' rigido, ma non fa niente. Ora vi auguro buon ascolto di questo bel programma. Passo il microfono a Angela.
0: E mettiamo subito una bella canzoncina, così ognuno di voi può chiamare l'amico, la famiglia, eccetera. Dici, Nando.
1: Proposito,
0: Proposito.
1: vorrei salutare
0: A un amico tuo, un'amica tua.
1: sì, a Mario Cittadini e Marcella,
0: Oh, che bello! E noi
1: che mi
0: salutiamo
1: seguono il
0: tutti voi
1: programma.
0: che siete in ascolto, anche se non conosciamo i vostri nomi, però sappiamo che siete in ascolto e noi apprezziamo questo, perché se voi non foste in ascolto non valeva la pena fare questo programma. Allora vi ringraziamo per l'ascolto. Ok, allora mettiamo subito un canto, lo mettiamo a casaccio oppure lo scegliamo. Va, stamattina lo scegliamo. Questo non lo so. Genova per noi, no?
1: Prenderla a
0: No,
1: casaccio.
0: numero 10, casetta del mio paese, mi piace questa. Ok, tutti ricordiamo questa, ok? Vediamo qui, eccola qui, casetta del mio paese. Ok, vediamo se riusciamo. Sì. È vero, è bello iniziare, Nando.

0: Che bella!
1: Bellissimo.
0: Adesso c'è qualcuno che chiama, forse vediamo un po' se non sentono o qualcosa ci dicono. Ok, vediamo. Allo? Allo? Allo? Allo? No, chiuso. Ok. Allora, continuiamo. Nando.
1: Ed ora, i consigli di Verde Mattina. La borragine. Considerata nei tempi antichi pianta fortificante, capace di infondere coraggio e scacciare la pena e confortare il cuore. La borragine è allegra e popolare erbacea spontanea che ama crescere lungo i muri e le siepi e alle case diroccate, caratterizzata da stellari fiorellini azzurri uniti a grappoli sulla sommità degli steli. La borragine è spesso ricercata anche come ornamento nei giardini più bizzarri, ottimo pianta mellifera da far crescere quindi vicino agli alveari, costituisce una ghiottoneria per i bovini, conferendo tra l'altro il latte gradevole e intenso sapore. Le foglie del gusto simili a quelle del cetriolo, i fiori ricchi di potassio, calcio e sali e sale, e quello svolgono un'azione depuratrice del sangue, diuretica, sudorefica, antinfiammatoria, febbrifuga, e favorisce il flusso del latte materno. Consumate quindi le corolle appena sbocciate per giorni foglioline ricche di vitamina C per preparare i pieni, per paste fatte in casa, per ingentilire bibite, aromatizzare minestre, frittate, salse, creme, insalate, dolci o per cucinare un insolito e stravagante contorno. Non dimenticate di preparare per l'inverno una buona scorta di borragine da essiccare all'ombra in un locale areato e asciutto, e da conservare in vasetti di vetro vi aiuterà a guarire della nostalgia dell'estate.
0: Interessante.
1: Molto interessante.
0: E adesso mettiamo un altro bel canto, ma questo qui adesso lo mettiamo per i bambini. Ok, vediamo qui se l'abbiamo messo. Ok, qua per i bambini, vediamo quale piace ai bambini. Numero 4, basta un po' di zucchero, perché è interessante questo per te, caro bimbo che sei in ascolto.

0: Benissimo.
1: È bella, vero?
0: Ed ora il prontuario medico per le famiglie.
1: Allora stiamo attenti perché questo dovrebbe essere molto
0: Questo è molto importante.
1: interessante.
0: Disturbi respiratori. I più comuni disturbi respiratori, che vengono generalmente riferiti all'apparato respiratorio, sono l'abbassamento della voce, la tosse e l'espettorazione del catarro, l'affanno di respiro, il colorito bluastro della pelle e delle mucose. I dolori al torace, vediamo quali malattie possono essere l'espressione. La prima è la raucedine. La raucedine, cioè la velatura del tono e l'abbassamento del volume di voce, è generalmente insieme con la tosse secca. Il primo principale sintomo di una laringite, ossia un'infiammazione catarrale della mucosa della laringe e delle corde vocali. Quando l'abbassamento di voce è molto spiccato, si parla di afonia. Si ricordi però che esistono voci abitualmente, costituzionalmente rauche, che dipendono da una speciale conformazione del retrobocca e della laringe. La seconda è la laringite. La laringite acuta insorge per lo più nel corso della farangite, di un raffreddore o di una bronchite, e contemporaneamente a essa. Essa è un processo infiammatorio che coinvolge tutte le mucose via aeree superiori ed è sempre dovuta a una perforazione. La voce ritorna normale nello spazio di una settimana circa. Per evitare la raucedine si prolunghi, basta mettere a riposo le corde vocali. Quindi bisogna parlare di meno, a cura del silenzio. Praticare qualche inalazione con vapori di mentolo, di mugolio o di bicarbonato sodico, ed evitare ogni causa che aggravi l'infiammazione, come il fumo, l'alcol e le polveri irritanti, le bevande troppo calde o troppo fredde. Seguite questo consiglio e vedrete che
1: Che tutto
0: starete
1: andrà
0: meglio.
1: bene, almeno. Ok, allora, un'altra bella canzoncina è questa qui a casaccio. Vediamo quella che viene e se piace ai nostri ascoltatori. Perché no, diremmo.

un bel canto. Allora, adesso una storia quasi interessante. Non lo so se l'abbiamo detta qualche altra volta, perché a me piace tanto e delle volte io mi ripeto. Ma non sento bene la mia voce, mi auguro che voi la sentite. Adesso alziamo un poco il microfono, forse è meglio. Ok, è una storia interessantissima, che anche c'ha un effetto spirituale, se vorremmo. Ok, ve la leggo in fretta. Ok, il soldato analfabeta, sapete che significa? Qualcuno che non era andato a scuola. Durante la guerra, ogni domenica i soldati erano obbligati di recarsi in una chiesetta giù nella valle. Appena entrati in chiesa, si toglievano il cappello militare, la loro condotta veniva osservata scrupolosamente, molti erano in piedi con tanta riverenza. Alcuni aprivano la Bibbia e la leggevano, altri silenziosamente sfogliavano libri di sacri, mentre c'è un soldato che si sedeva sempre in fondo all'ultimo banco e sull'inginocchiatoio dinanzi a lui apriva un mazzo di carte da gioco e ogni tanto ne prendeva una, la guardava e la metteva sotto il resto del mazzo. Il corporale, o il caporale dovrei dire meglio, che li sorvegliava, dopo un po' di tempo si annoiò e lo rapportò ai capi superiori. E gli disse: la condotta di questo soldato a me non mi piace. Il capitano lo chiamò e gli disse: ma sai che c'è una severa punizione per chi non si reca in chiesa a pregare, leggere e meditare. Il soldato rispose: sì signore, io lo so, io non manco mai. E lo so, disse il capitano, per te la punizione è assai ancora più severa, perché tu profani il luogo santo con il tuo solito solitario durante l'ora del raccoglimento. Ed ecco qui la punizione. Il capitano aprì un lungo documento per leggergli la punizione, quando il soldato in fretta disse: aspetta, aspetta, signor capitano, che ti devo spiegare. Il mio mazzo di carte da gioco, aperto dinanzi a me, mi aiuta a pensare, a leggere e meditare. Il mazzo di carte ti aiuta a leggere e meditare, disse il capitano. Sì, signore, ecco. Quando io vedo l'uno, mi ricorda che Dio è unico e non bisogna adorare nessun altro fuori che lui. Così, in riverenza, io lo adoro. Quando vedo il due, penso ai due grandi patti che Dio fece con l'uomo, il vecchio patto con la legge e i profeti, e il nuovo patto con la grazia e Cristo Gesù. E io mi sento fortunato che per la grazia sono in vita spiritualmente davanti a Lui. Quando vedo il tre, penso Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito. Penso che Dio mi ha creato, penso che Cristo mi ha salvato e penso che lo Spirito Santo è quello che mi guida giornalmente nella mia vita di ogni giorno. Quando poi vedi il 4, io mi ricordo dei quattro Evangeli e la gloriosa storia della nascita, la crescita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, insieme con tutti gli insegnamenti che cerco di seguire ed essere un vero discepolo di Cristo Gesù. Quando vedo il 5, mi ricorda la bellissima storia delle 5 vergini avvedute e le 5 disavvedute e faccio del mio meglio per assicurarmi che ogni momento della mia vita io ho l'olio dello Spirito nella mia lampada. Non voglio restare fuori, ma voglio entrare nel regno con lo sposo. In 6 giorni, il 6 mi ricorda i giorni della creazione che continuamente ammiro e ringrazio Dio per aver creato ogni cosa. Mentre il 7 poi mi ricorda il giorno del riposo. Mi reco in chiesa assieme agli altri per dare riposo al mio spirito, al mio corpo e per pregare e meditare. L'8 mi ricorda delle 8 persone che si salvarono dal diluvio nell'arca di Noè. Questo mi porta ad intercedere Dio per il mondo intero, perché anche oggi le persone sono dure di cuore, dure di mente, proprio come ai giorni di Noè. Il 9 mi ricorda l'ingratitudine dei nuovi lebbrosi, che dopo aver ottenuto la guarigione da Gesù non ritornarono per ringraziarlo.
Ora io dico, possa questa attitudine essere lontana da noi. Il 10 mi ricorda dei 10 comandamenti che Dio diede a Mosè per la loro guida dopo che uscirono dall'Egitto. Quando vedo il re, mi ricorda che Dio è il solo re dell'universo e che tutti noi, come suoi sudditi, dovremmo ubbidire ai suoi comandi e vivere secondo la sua guida. La regina mi fa ricordare di un atto altruista, o altruistico per meglio dire, della regina Esther, che è scritta nella Sacra Bibbia, che mise a rischio la sua vita pur di non vedere il suo popolo perire. Dio ricompensò la sua generosità e non morì né lei né il suo popolo. Quando vedo l'asso di serpente, mi ricorda dell'astuzia del diavolo, che esiste ancora oggi in tutto il mondo. E così via, signor capitano. Queste carte mi ricordano tante cose che forse mi sarebbero sfuggite. Sai, io sono analfabeta e non posseggo una Bibbia, ma queste carte mi conducono ad un'infinità di meditazione, mi portano alla memoria le storie sacre e mi spingono verso il futuro, adorando Dio, intercedendo per gli altri. Senza di esse io sarei completamente perduto. Allora il capitano gli batté una mano sulla spalla e disse: grazie soldato, quando vedo te io ricordo che ogni cosa è pura ai puri. Che bello, è vero? Una bella storia, il soldato analfabeta, caro Nando. Ok, mettiamo un canto, eccolo qui, a casaccio, eccolo qua, mettiamo un bel canto.

0: Bellezza, è vero, bellissimo. Adesso.
1: Okay. Dal libro Il tesoro profetico, una bella e interessante lettura. Prigionia e libertà. E ci ha perfino mandati a dire a Babilonia: l'esilio sarà lungo, costruite case, abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Questo sta scritto in Geremia, capitolo 29, versetto 28. Spesso sperimentiamo quanto siano lontani i nostri pensieri da quelli di Dio. Geremia, sotto la guida dell'Eterno, esorta il popolo affinché si disponga a condurre una vita normale, pur trovandosi in prigionia. Anziché promettere un'illusoria e ripetina liberazione, ordina di costruire case, coltivare terreni, procreare, in una parola, e continuare a vivere. Anche oggi il popolo di Dio può venire a trovare in una analoga situazione di prigionia. Innanzitutto, in una prigionia di carattere spirituale, quando disubbidendo ed allontanandoci da Dio, ci si ritrova schiavi delle proprie debolezze, privati della pace e della gioia di Cristo nel cuore. Quando la voce dello Spirito Santo viene dimenticata o anche soltanto trascurata, riaffiorerà una natura succube, desideri malsani che paralizzano qualsiasi iniziativa spirituale. Poi siamo minacciati da una prigionia di ordine fisico, quando, essendo colpiti di malattie, cadiamo vittime dell'abbattimento e rendiamo più ardua l'opera di Dio nella nostra vita. Se ci cediamo allo scoraggiamento, infine una prigionia di tipo morale, quando nelle afflizioni l'anima nostra cade per la debolezza, nei lacci dell'assismo, o diventa preda di un relativismo scheggiante. La situazione nella quale si è portati a ritenere quasi tutto illecito, ed il momento in cui il peccato rende prigionieri proprio causa della nostra superficialità. Spesso dimentichiamo di essendo pellegrini, non appartiamo a questo mondo. Perciò, come se in qualche modo fossimo esuli o prigionieri in attesa solamente della liberazione di Dio. Continuiamo a vivere in questo mondo, facendo la nostra parte nella società, testimoniando con una condotta irreprensibile. Così facendo saremo liberi dalla prigionia spirituale, fisica e morale, perché vivremo una vita nella prospettiva della gloria. Nulla ci abbatterà, ma cammineremo per fede verso la vittoria. Amen.
0: Che bella, una bella lettura. E adesso, per i nostri cari bambini, un'altra bella canzoncina. Poi dopo diremo ai bambini che possono andare a riposarsi o andare a giocare un pochettino. Però potrei anche, non so, leggere una piccola storiella, piccolina, ok? Per i nostri bambini. Ma adesso una piccola canzoncina, poi una bella storiella per i bambini. Ecco qui questa canzoncina per voi. Una che forse potete imparare bene. Okay.

0: Bella canzone.
1: È abbastanza bella.
0: Angela,
1: adesso, dimmi.
0: C'è il microfono spento.
1: C'è il microfono spento. Bravo, Nani. Come mai c'ho il microfono spento? Forse perché avevo starnutito e non voglio sentire il mio starnuto, adesso glielo dico.
0: Siamo umani.
1: Siamo umani, meno male che siamo umani. Ok, abbiamo una storia vera che l'ho letta molto tempo fa. Non lo so se l'ho detto qualche altra volta alla radio, non ricordo di averla detta, però è una storia abbastanza interessante, sia per i grandi che per i piccini. Mi avevo detto che dovevo suonare qualche altra canzoncina per i bambini e poi mandarli a casa, cioè andarli a giocare. Allora, ecco, bambini, per voi questa bella canzoncina. La sveglia sta suonando, sapete che fra poco dovete andare a scuola di nuovo perché le vacanze poi finiscono subito. Ecco qui questa bella canzoncina per voi. Dove siamo? Eccolo qua.

0: che bella canzone, vero?
1: Bellissima.
0: Ok, molto bella. Allora chiudiamo. No, non chiudiamo il CD, chiudiamo solamente la musica. Ok, e passiamo alle cose importanti della giornata. Ogni cosa che facciamo è importante, poi ci sono le cose che sono importantissime con il plurale. Ok, oggi abbiamo una storia.
1: È una storia vera questa.
0: Yes, è una storia vera. È una storia vera. Questa storia vera fu narrata una volta da un dottore. E dice così, che era un chirurgo nelle armi degli Stati Uniti durante la guerra civile. Dopo la battaglia di Gettysburg furono portati in ospedale centinaia di feriti. Tutti questi avevano delle ferite incurabili. Si doveva quindi amputare gamba o braccia. Fra questi c'era un giovanottino che era entrato nel servizio da solo 3 mesi. E siccome era così giovane non poteva essere arruolato come soldato e lo arruolarono come tamburino. Quando il mio assistente venne per somministrargli il cloroformio prima di imputargli la gamba, egli si girò la testa rifiutando. Allora gli dissero: guarda, questo è ordine del dottore. E il ragazzo rispose:
1: se questo è ordine del dottore, mandatemi dal dottore.
0: Appena io udii, mi recai vicino al suo letto. Questo è il dottore che parla. E gli chiesi: perché rifiuti il cloroformio? Sai, quando ti vidi nel campo di battaglia, stavi così male che stavo quasi lasciandoti lì. Ma quando apristi i tuoi grandi occhi blu, pensai che tu avevi una mamma che forse ti pensava. Mi commossi e non volli lasciarti lì a morire sul campo di battaglia e ti portai qui. Tu hai perduto così tanto sangue e non posso operarti se non ricevi il cloroformio, perciò è importante che te lo diamo. Il ragazzo mise la sua mano sulla mia e mi disse:
1: sai, dottore, una domenica pomeriggio, quando avevo solo 9 anni e mezzo, io decisi di porre tutta la mia fiducia in Cristo. Infatti, gli dissi che poteva essere il padrone della mia vita e da allora ho messo sempre tutta la mia fiducia in Lui. E anche adesso ho completa fiducia in Lui. Lui è la mia forza e certamente mi sosterrà mentre tu mi tagli la gamba e il braccio.
0: Gli dissi se almeno bevevo un po' di brandy, ma lui mi guardò nuovamente e mi disse:
1: dottore, quando avevo quasi 5 anni, mia madre si inginocchiò vicino a me, mettendo le sue braccia sulle mie spalle, e mi disse: Charlie, io prego il buon Dio che tu nella tua vita non prenderai mai un sorso di alcol. Sai, tuo padre è morto perché si ubriacava e io ho pregato che il buon Dio ti usi per avvertire gli altri del pericolo dell'alcol ed incoraggiarli ad amare e servire Dio. Adesso ho 17 anni, non ho mai bevuto una bevanda alcolica. C'è forse una buona probabilità che posso morire sotto l'operazione e andrò alla presenza di Dio. Vorresti mandarmi con il brandy
0: nel mio
1: abito?
0: Che interessante. Non mi mandare con il brandy nel mio abito. Io non ho mai dimenticato lo sguardo che quel giovane mi diede, continua la storia. A quel tempo io odiavo il Cristo, però rispettai la lealtà di quel giovane verso il suo Salvatore. Quando vidi quanto amore e quanta fiducia aveva in lui, qualcosa mi scombussolò dentro di me. Feci per quel giovane quello che non avevo fatto per nessun altro soldato. Gli chiesi se voleva vedere il cappellano. Mi disse di sì e lo chiamai. Il cappellano venne, lui già conosceva Charlie perché l'aveva visto spesso sotto la tenda di preghiera. Prendendo la sua mano, gli disse:
1: non ti preoccupare, io sto bene. Il dottore mi ha offerto il cloroformio, ma gli ho dato che non lo voglio, gli ho detto che non lo voglio. Poi mi voleva dare il brandy, ma io non l'ho voluto. Così ora io muoio, posso incontrarmi con Dio con il cervello limpido.
0: Che bello! Non credo che tu morrai, disse il cappellano. Ma se il Signore ti chiamasse a casa, c'è qualcosa che io potrei fare per te dopo che tu te ne vai?
1: Sì, cappellano. Per favore, metti la mano sotto il mio cuscino, prendi la mia piccola Bibbia. Lì dentro c'è l'indirizzo di mia madre, per favore mandagliela. Scrivigli una lettera per me, digli che da quando ho lasciato la casa, ogni giorno che sia che marciavo, mi trovavo in battaglia o in ospedale, ho sempre letto le pagine bellissime della parola di Dio ed ho pregato la benedizione di Dio su di lei.
0: C'è qualche altra cosa che vuoi che io posso fare per te? Chiese il cappellano.
1: Sì. Scrivi una lettera al mio insegnante della scuola domenicale in Brooklyn e digli che non ho mai dimenticato le sue parole incoraggianti, i suoi consigli e tutte le preghiere che lui ha innalzato per me. Tutto questo mi ha aiutato e confortato nelle lotte e i pericoli della battaglia
0: della morte.
1: Tutto questo mi ha aiutato e confortato nelle lotte, i pericoli della battaglia e ora della morte. Ringrazio Dio che per il mio vecchio insegnante, prego per lui e che gli dia la forza e coraggio.
0: E poi girandosi verso di me mi disse:
1: sono pronto, dottore, ed ho promesso che non farò un grido mentre tu mi dagli la gamba e il braccio, se non mi dai il cloroformio.
0: Che coraggio! Glielo promisi, ma non ebbi il coraggio di prendere il coltello e fare l'operazione se prima non fossi andato nell'altra camera per bere io stesso un po' di brandy per rianimarmi. Mentre tagliavo la carne, Charlie Coulson non emise neanche un lamento. Però quando prensi la sega per segargli l'osso, il giovane afferrò la punta del cuscino nella sua bocca e la stringeva coi denti e l'unica cosa che sentiva era:
1: Gesù, stammi vicino e non mi lasciare, stringimi a te.
0: Il giovane stava mantenendo la sua promessa, non un grido o un lamento, un'operazione a carne viva. Quella sera, quando andai a letto, non riuscivo a prendere sonno. Mi giravo e rigiravo nel letto e non facevo altro che vedere quegli occhi blu del giovane ragazzo e sentivo la sua fioca voce che diceva:
1: Gesù, stammi vicino e non mi lasciare, stringimi a te.
0: Che bello! Tutto questo suonava nelle mie orecchie e mi impediva il sonno. Dopo la mezzanotte mi alzai dal letto, mi recai in ospedale. Questo non l'avevo mai fatto prima, eccetto quando ero chiamato d'emergenza. Questo è il dottore che parla. Dentro di me avevo un grande desiderio di vedere questo ragazzo. Quando arrivai lì, un infermiere mi disse che 16 dei feriti erano già morti e andati via. Chiesi subito se fra questi c'era Charlie Coulson. Oh no, mi disse, lui sta dormendo sereno, come un bimbo appena nato. Quando arrivai al suo letto, c'era un'altra infermiera e mi disse che la sera erano venuti due membri dei giovani chiamati ambasciatori per Cristo e avevano letto, cantato un inno con il ferito. Fra questi c'era anche il cappellano che, inginocchiatosi vicino al letto di Charlie, aveva innalzato una fervente preghiera mentre ancora in ginocchio aveva cantato un inno bellissimo dal titolo Gesù, amore supremo, il mio cuore, e Charlie aveva cantato insieme a lui. Non riuscivo a spiegarmi come mai una persona con tanto dolore poteva trovare la forza di cantare. 5 giorni dopo aver fatto questa grande operazione, Charlie mi mandò a chiamare e fu dalla sua bocca questo particolare giorno che udii il primo sermone cristiano ed ecco quello che mi disse.
1: Dottore, il mio tempo è giusto. So che non andrò, non vedrò il sole sorgere forse un'altra volta e desidero ringraziarti con tutto il cuore per quello che hai fatto per me. So che sei un giudeo, che non credi in Gesù, non credi che Gesù sia il figlio di Dio, però desidero che tu stai con me e mi vedi morire mentre io fiducioso mi abbandono nelle mani del mio Salvatore fino all'ultimo momento della mia vita.
0: Cercai di dire di no, ma non riuscii. Non avevo il coraggio di stare vicino a un giovane cristiano e vederlo morire, fiducioso nell'amore di Cristo che io odiavo così tanto. Appena smise di parlare, lasciai la camera più in fretta che potevo. 20 minuti dopo, un infermiere mi trovò seduto nel mio ufficio con il capo fra le mie mani, mentre mi coprivo il viso, e mi disse che Charlie voleva vedermi. L'ho appena visto, gli disse, non posso andare a vederlo di nuovo. Ma dottore, mi ha pregato di dirti di andare da lui prima che muoia. Mi decisi così di andare nuovamente vicino al suo letto, dirgli una parola affettuosa e lasciarlo morire. Ma dentro di me però ero determinato che nessuna cosa che quel giovane mi diceva doveva influenzare la mia vita verso questo Cristo. Quando arrivai vicino al suo letto, vidi subito che stava deteriorando velocemente. Mi sedetti vicino a lui e mi chiese di prendere la sua mano e mi disse:
1: «Dottore, io ti amo e ti rispetto perché tu sei un giudeo. Sei il mio migliore amico che io abbia avuto. Ero un giudeo».
0: «E chi era questo?»
1: «Il suo nome è Gesù. Io voglio presentarti a lui prima che io muoio. Ti prometto, dottore, che quello che dico non lo dimenticherai mai».
0: Io gli promisi di sì e mi disse:
1: «Dottore, 5 giorni fa, mentre mi imputavi la gamba e il braccio, io pregavo che Cristo Gesù ti rivelasse il suo amore».
0: Queste parole entrarono profondamente nel mio cuore. Non riuscivo a capire il perché, come e quando io stavo causando il dolore più forte e intenso a una persona che può subire, e lui invece poteva dimenticare se stesso e pensare al suo Salvatore e alla mia anima. Non riuscii di dirgli altro che: «Bene, ragazzo mio, sta calmo, fra poco tu starai bene». Con queste parole lo lasciai. 12 minuti dopo lui si addormentò tranquillo nelle braccia di Cristo. Centinaia di soldati erano morti nel mio ospedale durante la guerra. Ma 12 minuti dopo lui si addormentò tranquillo nelle braccia di Cristo. Centinaia di soldati erano morti nel mio ospedale durante la guerra. Ma al cimitero

0: sentiva gialli, ma quel sentimento non si può comprare con la moneta. Il sermone del giovane soldato cristiano venne subito dimenticato, ma non riuscì mai a dimenticare il suo coraggio e la sua determinazione. Guardando indietro, ricordo che mi sentivo più in colpa. Con tutto ciò, per quasi 10 anni ho lottato contro il Cristo con tutto l'odio che avevo nel cuore, fin quando la preghiera di quel giovane venne ascoltata ed esaudita e Dio arrese la mia vita all'amore di Cristo Gesù. Dopo 1 anno e mezzo della mia conversione, una sera andai a una riunione di preghiera in Brooklyn. Era una sera dove tante persone testimoniavano dell'amore e la bontà di Dio. Dopo che alcuni parlarono, una donna abbastanza anziana si alzò e disse:
1: cari amici, questa forse è l'ultima volta che sarò con voi per poter condividere pubblicamente quanto Dio è stato buono verso di me. Il mio dottore mi ha detto che il mio polmone destro, quasi distrutto, e il sinistro sta andando giù rapidamente, così nel migliore dei modi ho solo poco tempo da vivere e stare con voi, ma quello che resta di me appartiene a Cristo Gesù. È una gran gioia sapere che fra poco sarò riunito a mio figlio nel cielo. Charlie non era solo un buon soldato per la sua patria, ma anche un buon soldato.
0: Un buon soldato per Cristo. Ora devi piangere tu, Nando. Ok.
1: Egli fu ferito nella battaglia di Gettysburg, è curato da un dottore giudeo che gli imputò il braccio e la gamba. Morì 5 giorni dopo l'operazione. Il cappellano del reggimento mi scrisse una lettera. Mi spedì la Bibbia
0: di mio figlio. Mi scrisse che quando stava per morire mio figlio mandò a chiamare il dottore che lo aveva operato e gli disse: dottore, prima che io muoia voglio dirti che 5 giorni fa, mentre tu mi amputavi la gamba e il braccio, io pregavo Cristo Gesù per te. Mentre udii questa donna parlare, non potetti restare fermo, lasciai al mio posto, corsi attraverso la sala e prendendo la sua mano gli disse: Dio ti benedica, cara sorella, la preghiera di tuo figlio è stata esaudita. Io sono quel dottore giudeo che Charlie pregò, è il suo salvatore e ora è il mio salvatore. L'amore di Cristo ha conquistato il mio cuore e la mia vita ed io sono stato completamente trasformato grazie alla fedeltà e la fede del tuo caro figlio che morì come un eroe. Che bello, vero?
1: Bella storia.
0: Bel canto. Ok, e adesso mettiamo un altro bel canto, che questo qui voglio vedere se non quello dei bimbi. Ok, scegliamo un canto bello. Ok, lo devo scegliere questo, vedo che sono ancora un paio di minuti. Ok, numero 1, giorno glorioso. Penso che a tutti dovremmo avere un giorno glorioso. No, numero 1. Ok, eccolo qua. In questi pochi minuti che ci restano, noi vi salutiamo al momento. Andremo via fra 2 minuti mentre voi ascoltate questo bellissimo canto. Che Dio vi benedica e ci risentiamo il prossimo giovedì. Ciao, ciao.
1: Ciao, Danando. Ciao a tutti.
0: Non andate via, ascoltate questo bel canto.